0: che notoriamente la gente fa dalla mattina alla sera, dall'alba al tramonto, dal giorno alla notte. Cosa vorrà dire procrastinare? Ve lo siete mai chiesti? È qualcosa che accettate?
1: Oh, pensate,
0: non valga la pena accettarlo. Perché procrastinare è quasi una legge fisica. È una legge fisica per antonomasia.

avreste risolto il vostro problema relativo alla procrastinazione. Informatevi pure, perché io